0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Super Cinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Super Cinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Super Cinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: Un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
1: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
0: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
1: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
0: DeGregoris.com.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni, con una filiera controllata per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni a Latina, Aprilia, Sezze. Non perdere le super offerte!
7: Il 23 e 24 maggio vieni a Cori per Cori Civitas Vini Viaggi del Gusto. Due giornate tra vini, sapori, storia e paesaggio, con visite gratuite in cantina e nei laboratori artigianali, banchi d'assaggio nel giardino del Museo di Cori, masterclass musica dal vivo, attività per bambini e visite guidate nel museo e nei monumenti del territorio. Scopri il bellone, il nero buono, l'olio itrana, il prosciutto cotto al vino, formaggi, biscotti e prodotti del territorio. Cori Civitas Vini Viaggi del Gusto. Info e prenotazione 351 790 49 25. Programma su coridoc.it.
8: Sono le 6:03.

0: Se volete vivere oggi il meglio della musica di ieri, siete sulla radio giusta, Radio Latina. Questa era Belinda Carlisle dal 1989 con Leave a Light On.
1: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori. In via Isonzo 273. A Latina 0773 266000.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma! Io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui! Sei su Radio Latina!
7: Radio Latina!
8: ~1975
9: Nothing and nobody.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale, logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13, online Keypoint Latina.
4: Ti aspettiamo al Giardino Zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
5: Viva Zoomarin!
6: L'estate è alle porte e gli insetti molesti aumentano. Zanzare, blatte, vespe e calabroni invadono i tuoi spazi? Con F Ambiente, disinfestazioni, deblatizzazioni e derattizzazioni rapide e definitive. Goditi in tranquillità i tuoi spazi all'aperto. Chiama ora 0773 17 60 187. F Ambiente. Fai piazza pulita.
7: Un saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Latina da M. Parigi di Trebimeteo. A inizio una nuova settimana, una giornata di lunedì 18 maggio sul Lazio con tempo per lo più asciutto ed assolato. Fatta eccezione per un po' più di nubi in aumento nel corso del giorno, soprattutto nelle aree interne montuose, dove si potranno sviluppare localizzati isolati piovaschi ma di breve durata. Le temperature diurne restano contenute piuttosto bassine per il periodo in diverse province, ad esempio su Roma non andremo oltre i 20-21 gradi. La ventilazione sarà per lo più debole a regime di brezza o assente. Dettagli ed approfondimenti sulla nostra app Trebimeteo.

0: Questa è Radio Latina per rivivere gli anni Ottanta attraverso le canzoni più belle di quel decennio. E tra le star della musica italiana di quel periodo troviamo sicuramente Vasco Rossi, che abbiamo ascoltato con T'immagini.
1: Radio Latina.

0: I più grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo selezionata tra il meglio degli anni 80, era Forget Me Nots di Patrice Russian.
1: Radio Latina,

0: not to walk away. Questi erano i Dire Straits con la splendida Tunnel of Love.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
2: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
5: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Vi do una notizia che ha del magnifico, come disse Lorenzo. Manzi ha interpretato il pensiero delle decinaia e decinaia dei suoi clienti e ha detto: perché non fare una mozzarella di bufala buona che più buona ninja? Oh, l'ha detto e l'ha fatto. Ha creato la mozzarella di bufala più buona al mondo. E se non ci credete, andatela assaggiare.
6: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore. Manzi Giovanni.
7: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Sono le 7 e 4 minuti.
13: Le canzoni che ami degli anni

0: Se volete vivere oggi il meglio della musica di ieri, siete nel posto giusto. Questa era la bellissima How Many Lies degli Spandau Ballet dai mitici anni 80. Altri successi in arrivo su Radio Latina.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta, questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Abbiamo appena ascoltato Donna Summer con il suo successo del 1989, era This Time I Know It's For Real.
1: Devi tinteggiare casa?
2: Materia e colori.
1: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
2: Materia e colori.
1: Materiale edile?
2: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
1: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
3: Wellness Suite, per un benessere a 360 gradi. Centro medico specializzato in medicina e chirurgia estetica, dermatologia, nutrizione e posturologia. Percorsi mirati alla salute e al benessere della persona. Trattamenti con prodotti e macchinari all'avanguardia per risposte efficaci e immediate, grazie anche all'eccellente preparazione del team. E per i tuoi momenti romantici e di relax, percorso spa con vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, docce emozionali e area relax con tisaneria. Segui le nostre promozioni su Facebook, Instagram e su wellnesssuite.it. Wellness Suite, per una bellezza biocertificata.
4: Greco, da oltre 80 anni leader in legnami e da 40 rivenditore Gold Garofoli Group. Porte, finestre, scale, parquet e complementi d'arredo. Greco, professionalità ed assistenza post vendita. In via Ofanto, traversa di via Piave a Latina. Greco, partner dei tuoi progetti.
5: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edi Lappia, da 50 anni, è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edi Lappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
8: Buongiorno a tutti, bentrovati da Roberta Sottoriva. La cronaca in primo piano: è in corso una vasta operazione dei carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, coordinata dalla DDA di Roma. Dalle prime ore di oggi i militari stanno eseguendo misure cautelari nei confronti di 19 persone residenti ad Aprilia, Cisterna e Nettuno e nelle province di Roma, Terni, L'Aquila e Reggio Calabria. L'ordinanza è stata emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della direzione distrettuale antimafia capitolina nei confronti di un gruppo criminale accusato di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, estorsione, ricettazione, porto e detenzione illegale di armi da sparo. Maggiori dettagli saranno resi noti nel corso della giornata. Si terrà oggi in prefettura a Latina il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dalla prefetta Vittoria Ciaramella su richiesta del sindaco di Sabaudia Alberto Mosca, per discutere il caso dei chioschi bruciati nella notte tra venerdì e sabato sul lungomare di Sabaudia. Si tratta di due strutture comunali e di una terza di proprietà del consorzio albergatori, tutti dismessi per varie ragioni. Un'azione dolosa, un avvertimento con il fuoco su cui sono in corso ora le indagini dei carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica di Latina. Cambiamo argomento: il mare, le spiagge e il comparto dell'accoglienza sul territorio pontino possono trasformarsi in strumenti concreti di inclusione sociale e crescita condivisa. Nasce così un incontro pubblico che si terrà oggi a San Felice Circeo, al Circeo Parcotella, alle 17.30, il mare che include, il lavoro che unisce, promosso da Etiche, impresa sociale, Mare dei Miti, rete di imprese. L'appuntamento è dedicato proprio al dialogo tra imprese, istituzioni e associazioni per riflettere su come costruire un mercato del lavoro più equo, capace di valorizzare ogni persona, dicono gli organizzatori. L'inclusione lavorativa viene qui presentata non solo come un tema etico, ma come una leva strategica per lo sviluppo economico locale. Lo sport, il basket in chiusura, la stagione della Benacquista Assicurazione Latina Basket passa da gara 5, che si giocherà stasera al Palasport di Cisterna alle 20.30, alla sfida decisiva dei quarti di finale playoff di Serie B nazionale tra i nerazzurri e Treviglio Brianza Basket. In palio c'è l'accesso alle semifinali playoff promozione, una gara che vale una stagione intera di Cono dal Club. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
7: Questa è Radio Latina.
9: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sei su Radio Latina.
7: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: Concluso un altro favoloso Latina Mix con il suo carico di ricordi in sequenza continua, così come la musica mixata dai nostri DJ.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Greco, da oltre 80 anni leader in legnami e da 40 rivenditore Gold Garofoli Group. Porte, finestre, scale, parquet e complementi d'arredo. Greco, professionalità ed assistenza post vendita. In via Ofanto, traversa di via Piave a Latina. Greco, partner dei tuoi progetti.
4: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
5: Saremo in 1000!
4: Allora ci incontriamo a Teano!
5: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano!
6: Agriturismo, la Piana dell'Erica.
7: Zona Carano ad Aprilia,
8: per una cerimonia!
4: Che resterà nella storia!
9: Più freschi del fresco?
10: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
11: Super offerte! Cotoletta di pollo 2,99€ al chilo. Sogliola Dover 19,90€ al chilo. Fino al 19 maggio.
12: A Latina, via Isonzo 221.
13: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 1 via Aurelia è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 8 alle 18 in tratti saltuari e in base alle esigenze di lavoro in prossimità dello svincolo con l'autostrada A12 Roma-Civitavecchia in provincia di Roma, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 578 Salto Cicolana è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra gli svincoli di Grotti e Petrella Salto in provincia di Rieti. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura nella fascia oraria dalle 22 alle 6 tra lo svincolo di Ciampino e lo svincolo di Frattocchie in entrambe le direzioni in provincia di Roma. Deviazioni in loco esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Solo grandi successi per ricordare con la musica i migliori anni della nostra vita, una bella esperienza da vivere ogni giorno ascoltando Radio Latina. Questi erano i Double con il loro più grande successo, The Captain of a Heart, che ci ha riportato al 1986.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: Vendesi Storica Ferramenta, con oltre 60 anni di attività a Borgo San Michele. L'azienda vanta un importante portafoglio clienti e un'ampia mole di lavoro, ideale per chi desidera investire in un'attività solida e ben avviata. Per informazioni, rivolgersi al titolare, signor Agostino, presso la sede in via Capograssa 390 a Borgo San Michele. Vero affare.
7: Non è solo una strada. È un'emozione che attraversa il tempo. L'assessore Elena Palazzo e la Regione Lazio ti invitano lungo l'Appia Antica. Arriva il Regina Aviarum Festival. Dal 21 al 25 maggio, 5 giorni di incontri, musica, degustazioni e scoperte. Vivi la storia, segui il mito. Scopri il programma su reginaaviarumfestival.it.
8: Il 23 e 24 maggio vieni a Cori per Cori Civitas Vini Viaggi del Gusto. Due giornate tra vini, sapori, storia e paesaggio, con visite gratuite in cantina e nei laboratori artigianali, banchi d'assaggio nel giardino del Museo di Cori, masterclass musica dal vivo, attività per bambini e visite guidate nel museo e nei monumenti del territorio. Scopri il bellone, il nero buono, l'olio itrana, il prosciutto cotto al vino, formaggi, biscotti e prodotti del territorio. Cori Civitas Vini Viaggi del Gusto. Info e prenotazione 351 790 49 25. Programma su coridoc.it.
9: Buongiorno dalla redazione. Ancora minacce all'Iran da parte del presidente americano Trump. Accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni in visita ieri dai feriti a Modena. Salim El-Khoudry si avvale intanto della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi per il 31enne accusato di strage lesioni aggravate l'udienza di convalida. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa Piantedosi. A destra è scontro sui permessi di soggiorno. Tajani ricorda che El-Khoudry è italiano. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata. Alle Maldive la squadra di 3 sub speleologi finlandesi. Rientrati in Italia a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB e il personale del gruppo FS coinvolto dalle ore 21 di ieri alle ore 21 di stasera. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Sport: Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis, un doppio 6-4 contro Rud 50 anni dopo Panat. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. Nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter e il Napoli conquista la Champions. Cagliari salvo con una giornata d'anticipo. È tutto, a più tardi.
10: Questa è Radio Latina.
11: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
4: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Latina per chi è diretta a Roma sulla statale Pontina, code a tratti da Aprilia a Castel di Decima. Ci spostiamo all'altezza di Borgo Piave, si sta in fila in tutte le vie convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Code anche sulla Monti Lepini all'altezza dell'intersezione con la statale Appia. Ci spostiamo a Frosinone, code per traffico intenso sulla via dei Monti Lepini, tra via Quattro Strade e Valle Fioretta in direzione Frosinone Centro. Si rallenta anche all'altezza di Madonna della Neve e sulla via Perfiuggi verso il centro città. Infine ricordiamo lo sciopero nazionale in programma per oggi. L'agitazione a Roma coinvolge la rete ATAC e Cotral, attive le fasce di garanzia. Per Trenitalia lo sciopero è iniziato ieri sera e prosegue fino alle 20:59 di questa sera. Sono garantiti i servizi essenziali per i treni regionali. Da Giorgio Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Sono le 8:04.

0: 'cause I gotta have faith.
1: Abbiamo ascoltato l'indimenticabile voce di George Michael con Faith, uno dei suoi tanti successi degli anni 80.

0: Abbiamo ascoltato la splendida Talking About Revolution, una delle canzoni di punta dell'album di debutto della folk singer americana Tracy Chapman, un grande classico senza tempo degli anni Ottanta.
1: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
2: Da dove entra tutta quest'aria?
3: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
2: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
3: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
2: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
3: Buongiorno a tutti, ben trovati da Roberta Sottoriva. È in corso una vasta operazione dei carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Roma. Dalle prime ore di oggi i militari stanno eseguendo misure cautelari nei confronti di 19 persone residenti ad Aprilia, Cisterna e Nettuno, ma anche nelle province di Roma, Terni, L'Aquila e Reggio Calabria. L'ordinanza è stata emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della Procura distrettuale antimafia capitolina nei confronti degli appartenenti a un gruppo criminale accusato di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, estorsione, ricettazione, porto e detenzione illegale di armi da sparo. Maggiori dettagli saranno resi noti nel corso della giornata. Ci sono disagi sulla Pontina per chi viaggia sulla corsia nord in direzione di Roma per due incidenti stradali, uno avvenuto a Pomezia, sta creando diversi chilometri di coda, l'altro alcuni chilometri più avanti alle porte della capitale. Una giornata difficile con la rete stradale più trafficata del solito, anche a causa dello sciopero del trasporto pubblico che ha costretto molti pendolari a spostarsi in auto. Ricordiamo infatti che oggi a Latina, in tutto il Lazio, il trasporto pubblico è a rischio per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dal sindacato USB. Sono interessati sia i treni regionali sia i servizi di trasporto pubblico locale su gomma della CSC Mobilità e della rete regionale del COTRAL. La polizia stradale di Aprilia è al lavoro per ricostruire la dinamica del tragico incidente in cui sabato sera intorno alle 21 ha perso la vita sulla Migliara 58 Alessio Alberelli, un motociclista di Terracina di 29 anni che si è scontrato con una Range Rover che svoltava a sinistra. È stata la quarta vittima di una giornata drammatica, quella di sabato, sulle strade della provincia di Latina, dove si erano verificati già la mattina due incidenti mortali, uno sulla Pontina, l'altro sull'Appia, con tre vittime. Ci sono notizie che colpiscono un intero territorio e lasciano un senso profondo di dolore e smarrimento, scrive in una nota il presidente della provincia di Latina, Federico Carnevale. La tragedia che in queste ore ha sconvolto quattro giovani vite sulle strade della nostra provincia ci impone una riflessione seria, ma prima ancora un pensiero umano alle famiglie di Alessandro, Simone, Lorenzo e Alessio. Cambiamo argomento, si terrà oggi in prefettura a Latina il comitato per l'ordine e la sicurezza convocato dalla prefetta Vittoria Ciaramella su richiesta del sindaco di Sabaudia Alberto Mosca per discutere il caso dei chioschi bruciati nella notte tra venerdì e sabato sul lungomare di Sabaudia. Si tratta di due strutture comunali e di una terza, tutti dismessi per varie ragioni. Un avvertimento di fuoco su cui sono in corso le indagini dei carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica di Latina. Intanto i consiglieri comunali di minoranza del comune di Sabaudia hanno formalmente chiesto la convocazione urgente del consiglio comunale e un'audizione al prefetto. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
2: Questa è Radio Latina.
4: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
5: Aperti anche sabato pomeriggio.
2: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: una canzone tira l'altra, questo è il bello di Latina Mix, dove anche i ricordi sono in sequenza continua, proprio come i successi intramontabili mixati dai nostri DJ.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Mamma, io mi annoio.
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina.
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Vendesi Storica Ferramenta con oltre 60 anni di attività a Borgo San Michele. L'azienda vanta un importante portafoglio clienti e un'ampia mole di lavoro, ideale per chi desidera investire in un'attività solida e ben avviata. Per informazioni, rivolgersi al titolare, signor Agostino, presso la sede in via Capograssa 390 a Borgo San Michele. Vero affare.
5: La miglior musica 70-80-90 è solo qui, sei su Radio Latina

0: Radio Latina, ogni giorno potete rivivere il meglio della musica del passato tra ricordi, emozioni e un pizzico di nostalgia. Abbiamo ascoltato dal 1986 l'Europe, questa rock band svedese che in quell'anno raggiunse la grande popolarità mondiale grazie all'album The Final Countdown, che oltre alla canzone omonima conteneva anche questa splendida rock ballad intitolata Carrie.
1: Radio Latina.

0: Su Radio Latina puoi rivivere ogni giorno il meglio della musica di ieri con tante canzoni indimenticabili in rotazione continua, e se parliamo di canzoni indimenticabili, questa non poteva mancare, era Express Yourself di Madonna.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Greco, da oltre 80 anni leader in legnami e da 40 rivenditore Gold Garofoli Group. Porte, finestre, scale, parquet e complementi d'arredo. Greco, professionalità ed assistenza post vendita. In via Ofanto, traversa di via Piave a Latina. Greco, partner dei tuoi progetti.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
4: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
3: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Scarichi lenti, cattivi odori, niente panico. Con Efe Ambiente risolvi subito. Disostruzione fognature, rapida ed efficace per privati e condomini. Zero stress. Efe Ambiente, la soluzione che fa scorrere tutto come deve. Chiama ora 0773 17 60 187.
8: Buongiorno dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni sono in visita oggi dai feriti a Modena. Salim El Khoudry si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi per il 31enne accusato di strage, lesioni aggravate, l'udienza di convalida. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa Piantedosi. Tajani ricorda che El Khoudry è italiano. La guerra USA-Iran, ancora minacce a Teheran da parte di Donald Trump. Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che precisa se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub-italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà. Alle Maldive la squadra di 3 sub-speleologi finlandesi. Rientrati in Italia intanto a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York. Caporalato, braccianti ridotti in schiavitù, 12 arresti nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. Sono ritenuti responsabili di associazioni per delinquere finalizzate alla tratta di persone, all'intermediazione illecita e allo sfruttamento lavorativo. Le indagini ha permesso di scoprire una rete criminale transnazionale. Lo sport in chiusura. Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis con un doppio 6-4 contro Casper Ruud, 50 anni dopo Panatta. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. Nella domenica super sportiva è festa scudetto per l'Inter. Il Napoli conquista la Champions, Cagliari salvo con una giornata di anticipo. E con questo è tutto, a più tardi.
9: Questa è Radio Latina.
10: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Sono le 9:02.
13: Le canzoni che ami degli anni

0: Una canzone da Oscar, questa Take My Breath Away, portata al successo dai Berlin, che fruttò al suo autore, il famoso produttore e autore musicale Giorgio Moroder, l'Oscar alla miglior canzone nel 1987.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: Su Radio Latina ogni giorno potete riscoprire le canzoni che hanno fatto da colonna sonora la vostra vita, canzoni indimenticabili come questa degli Stadio, era Acqua e Sapone, e a proposito di colonne sonore, questo era il tema portante dell'omonimo film con Carlo Verdone, un grande classico degli anni Ottanta.
1: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
2: Andiamo in vacanza! E le valigie?
3: Da Keypoint.poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
2: E al ritorno?
3: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
2: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
4: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
5: Viva Zoomarin!
6: Non è solo una strada, è un'emozione che attraversa il tempo. L'assessore Elena Palazzo e la Regione Lazio ti invitano lungo l'Appia Antica. Arriva il Regina Viarum Festival. Dal 21 al 25 maggio, 5 giorni di incontri, musica, degustazioni e scoperte. Vivi la storia, segui il mito. Scopri il programma su reginaviarumfestival.it.
7: Il 23 e 24 maggio vieni a Cori per Cori Civitas Vini Viaggi del Gusto. Due giornate tra vini, sapori, storia e paesaggio. Con visite gratuite in cantina e nei laboratori artigianali. Banchi d'assaggio nel giardino del Museo di Cori. Masterclass musica dal vivo, attività per bambini e visite guidate nel museo e nei monumenti del territorio. Scopri il bellone, il nero buono, l'olio itrana, il prosciutto cotto al vino, formaggi, biscotti e prodotti del territorio. Cori Civitas Vini Viaggi del Gusto. Info e prenotazione 351 790 49 25. Programma su coridoc.it.
8: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Traffico internazionale di sostanze stupefacenti, estorsione, ricettazione, porto e detenzione illegale di armi da sparo sono le accuse nei confronti di 19 persone raggiunte questa mattina da ordinanza di custodia cautelare ad Aprile a Cisterna e Nettuno e nelle province di Terni, L'Aquila e Reggio Calabria. L'operazione è scattata all'alba, secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, che hanno lavorato sotto il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Roma. Si tratta di un gruppo criminale legato da vincoli associativi e con precise gerarchie, eseguite anche una serie di perquisizioni. Una bambina di 10 anni è rimasta ferita nel pomeriggio di ieri lungo la circonvallazione di Latina dopo essere finita con la ruota in una buca stradale. Sul posto, in viale 18 dicembre, nei pressi dell'incrocio con Corso della Repubblica, sono intervenuti il 118 e la polizia locale. La bambina era in compagnia dei genitori e della sorella quando è caduta rovinosamente, battendo il viso a terra e procurandosi un taglio che ha richiesto cure mediche al pronto soccorso. Il tratto di strada è stato poi messo in sicurezza. Cambiamo argomento. Si terrà oggi in prefettura a Latina il comitato per l'ordine e la sicurezza convocato dalla prefetta Vittoria Ciaramella su richiesta del sindaco di Sabaudia Alberto Mosca per discutere il caso dei chioschi bruciati nella notte tra venerdì e sabato sul lungomare di Sabaudia. Si tratta di due strutture comunali e di una terza, tutti dismessi per varie ragioni. Un avvertimento di fuoco su cui sono in corso le indagini dei carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica di Latina. Intanto i consiglieri consiglieri comunali di minoranza del comune di Sabauria hanno formalmente chiesto la convocazione urgente del consiglio comunale e un'audizione al prefetto. Si terrà questa mattina alle 11 presso il Centro Sociale Calabresi di Sezze l'inaugurazione del nuovo punto di ascolto nato dalla collaborazione tra Comune di Sezze, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e Univoc, un servizio dedicato all'ascolto, al supporto e all'inclusione delle persone cieche e ipovedenti che rappresenta, dicono dal Comune di Sezze, un importante punto di riferimento per tutto il territorio dei Monti Lepini. Sempre oggi, dalle 9 alle 17 saranno effettuati screening gratuiti alla vista rivolti alla cittadinanza fino ad esaurimento dei posti disponibili. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
9: Questa è Radio Latina.
5: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina. Radio Latina.
13: Novecentonovantatré.

0: Che musica su Radio Latina, solo grandi hit del passato, anche in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: A Latina c'è il nuovo, ampio e moderno showroom di Tata Moto in via dei Piceni 10 alle spalle del Park Hotel. Unico concessionario ufficiale Aprilia, Piaggio, Moto Guzzi e Vespa per Latina e provincia. Tutti i modelli, le novità, con vendita, assistenza e ricambi. Vieni a scoprire il nuovo showroom di Tata Moto, via dei Piceni 10 alle spalle del Park Hotel.
3: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse quel famoso cuoco stellato, magnamose tutto, la stracciatella manzi è una goduria per il palato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, l'ingegnente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
4: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
5: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
6: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aerolici e condizionamento.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Un saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Latina da M Parigi, Trebi Meteo. A inizio una nuova settimana, una giornata di lunedì 18 maggio sul Lazio con tempo per lo più asciutto ed assolato. Fatta eccezione per un po' più di nubi in aumento nel corso del giorno, soprattutto nelle aree interne montuose, dove si potranno sviluppare localizzati isolati piovaschi ma di breve durata. Le temperature diurne restano contenute piuttosto bassine per il periodo in diverse province, ad esempio su Roma non andremo oltre i 20-21 gradi. La ventilazione sarà per lo più debole a regime di brezza o assente. Dettagli ed approfondimenti sulla nostra app Trebi Meteo.

0: Un gran bel sodalizio artistico, quello tra Daryl Hall e John Oates, che ha dato ottimi frutti. Prova ne è questa I Can Go For That No Can Do, grande hit del 1981 che abbiamo riassaporato qui su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: meglio della musica del passato suona su Radio Latina, e se parliamo del meglio non possono mancare i successi di Lionel Richie. Abbiamo ascoltato dalla sua voce la celeberrima All Night Long.
1: Radio Latina,

0: casa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni, con una filiera controllata per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni a Latina, Aprilia, Sezze. Non perdere le super offerte!
2: A Latina c'è il nuovo, ampio e moderno showroom di Tatta Moto, in via dei Piceni 10 alle spalle del Parco Hotel. Unico concessionario ufficiale Aprilia, Piaggio, Moto Guzzi e Vespa per Latina e provincia. Tutti i modelli, le novità, con vendita, assistenza e ricambi. Vieni a scoprire il nuovo showroom di Tatta Moto, via dei Piceni 10 alle spalle del Parco Hotel.
3: Imballaggi Fidaleo Rinaldo SRL è l'azienda leader dal 1963 per la produzione di imballaggi per ortofrutta in legno, plastica e cartone. Azienda storica che guarda al futuro e al rispetto dell'ambiente, Imballaggi Fidaleo ha processi produttivi ad impatto ambientale zero, totalmente alimentata da fonti di energia rinnovabili. Imballaggi Fidaleo Rinaldo, servizio e soddisfazione del cliente sono le nostre prerogative. Contattaci su www.imballaggifidaleo.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Più freschi del fresco?
6: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
7: Super offerte! Cotoletta di pollo 2,99 euro al chilo. Sogliola Dover 19,90 euro al chilo. Fino al 19 maggio.
8: A Latina, via Isonzo 221.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Vendesi Storica Ferramenta con oltre 60 anni di attività a Borgo San Michele. L'azienda vanta un importante portafoglio clienti e un'ampia mole di lavoro, ideale per chi desidera investire in un'attività solida e ben avviata. Per informazioni, rivolgersi al titolare signor Agostino, presso la sede in via Capograssa 390 a Borgo San Michele. Vero affare.
13: Buongiorno dalla redazione. Modena scende in piazza contro la paura al grido di uniti si vince l'odio. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni in visita dalle persone investite. Grazie per quello che fate, ha detto il Capo dello Stato ai medici. Quattro i feriti ancora ricoverati, due donne in gravissime condizioni. La Premier ringrazia Luca Signorelli che ha per primo affrontato l'aggressore. Intanto Salim El Khodri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi per il 31enne accusato di strage, lesioni aggravate e l'udienza di convalida. A destra è scontro sui permessi di soggiorno. Via la cittadinanza chi delinque e attacca Salvini. Ma il vice premier Tajani gli ricorda che El Khodri è italiano. La cronaca, i corpi di due donne sono stati ritrovati in un cantiere a Pollena Trocchia in provincia di Napoli. I carabinieri sono intervenuti intorno a l'una di notte dopo una segnalazione. I corpi ancora in corso di identificazione sono stati rinvenuti sul pavimento del seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo le prime informazioni, le due donne sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. Voltiamo pagina. La Premier Meloni chiede alla Presidente della Commissione europea von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause, prevista per le spese di difesa, anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. L'Unione europea però chiude, la posizione della Commissione europea non è cambiata. In chiusura parliamo dei trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di base. L'agitazione del personale del gruppo FS è iniziata ieri alle ore 21 e durerà fino alle 21 di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram in diverse città, regolare il trasporto aereo. E con questo è tutto, a più tardi.
14: Questa è Radio Latina.
15: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
16: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: sono le 10 e...
16: Le can-

0: Abbiamo fatto un tuffo negli anni 80 con gli Spargo, questo era il loro successo del 1981, One Night Affair. Tutto il meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Dagli anni 80 abbiamo ascoltato Sting con If You Love Somebody, Set Them Free.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. E come disse il mago indovino? Indovina un po' che cos'è quella cosa bianca come la neve e morbida come la neve appena caduta? È la burrata Manzi, che ti si scioglie in bocca e ti lascia un sapore delicato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. L'ingegnere te la fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
4: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
5: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene? Basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
6: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
7: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Traffico internazionale di sostanze stupefacenti, estorsione, ricettazione, porto e detenzione illegale di armi da sparo sono le accuse nei confronti di 19 persone raggiunte questa mattina da ordinanza di custodia cautelare ad Aprile a Cisterna e Nettuno e nelle province di Terni, L'Aquila e Reggio Calabria. L'operazione è scattata all'alba, secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, che hanno lavorato sotto il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Roma. Si tratta di un gruppo criminale legato da vincoli associativi e con precise gerarchie, eseguite anche una serie di perquisizioni. Truffa ai danni del sistema sanitario. Con questa accusa la Corte dei Conti ha condannato una dottoressa in servizio presso un centro vaccinale che timbrava l'ingresso al lavoro ma poi si assentava senza alcuna giustificazione e anzi timbrava spesso l'uscita in un'altra sede di lavoro sfruttando un codice che si usa per le missioni esterne che però non era autorizzata a utilizzare. Dovrà restituire all'azienda sanitaria 8.000 euro. Lei si era difesa parlando di difficoltà logistiche. Cambiamo argomento. I gruppi consiliari di opposizione hanno chiesto la convocazione urgente di un consiglio comunale straordinario sulla situazione del centro storico di Latina e in particolare dell'area di via Don Morosini. La richiesta è indirizzata al presidente del consiglio comunale ma anche alla sindaca Celentano e alla segretaria generale. Nasce, spiegano, Latina Bene Comune, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle per Latina 2032 dall'aggravarsi di criticità che nelle ultime settimane sono state nuovamente segnalate da residenti, commercianti e comitati di quartiere. Accumulo di rifiuti, manutenzione insufficiente del verde pubblico, problemi di illuminazione, episodi di criminalità, spaccio e consumo incontrollato di alcolici, situazioni di marginalità sociale. A tutto questo si aggiungono, dicono, criticità urbanistiche e ambientali legate alla realizzazione del playground nell'area della passeggiata Sandro Pertini. Una situazione che secondo i consiglieri non può più essere affrontata con interventi occasionali ma apertamente, coinvolgendo l'intera assise cittadina, gli assessori e i dirigenti competenti e tutti i soggetti istituzionali. Lo sport, il basket, playoff di Serie B nazionale, sarà una partita da dentro o fuori, una gara che vale una stagione intera. Per questo la Benacquista Latina Basket chiede l'aiuto del pubblico per il match che stasera al Palasport di Cisterna la vedrà affrontare Treviglio in gara 5 dei quarti di finale. In palio c'è l'accesso alle semifinali playoff promozione. È proprio in occasioni come questa, dicono dal club, che il calore del pubblico può diventare un fattore determinante. Palla a 2 alle 20:30. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
6: Questa è Radio Latina.
8: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70 80 90. Non stop.

0: con Latina Mix anche le emozioni e i ricordi sono in sequenza continua, proprio come le canzoni senza tempo, sempre protagoniste su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati, prenota ora su zoomarin.it.
2: Evviva Zoomarin!
3: Scarichi lenti, cattivi odori, niente panico. Con Efe Ambiente risolvi subito. Disostruzione fognature, rapida ed efficace per privati e condomini. Zero stress. Efe Ambiente, la soluzione che fa scorrere tutto come deve. Chiama ora 0773 17 60 187.
4: Il 23 e 24 maggio vieni a Cori per Cori Civitas Vini Viaggi del Gusto. Due giornate tra vini, sapori, storia e paesaggio. Con visite gratuite in cantina e nei laboratori artigianali. Banchi d'assaggio nel giardino del Museo di Cori. Masterclass musica dal vivo, attività per bambini e visite guidate nel museo e nei monumenti del territorio. Scopri il bellone, il nero buono, l'olio itrana, il prosciutto cotto al vino, formaggi, biscotti e prodotti del territorio. Cori Civitas Vini Viaggi del Gusto. Info e prenotazione 351 790 49 25. Programma su coridoc.it.
5: La radio con i numeri giusti, 70

0: vivi la grande musica del passato con Radio Latina. Ogni giorno condividiamo con voi grandi successi che hanno fatto la storia della musica. Questi erano i Bon Jovi che ci hanno dato una grande carica con la loro Runaway.
1: Radio Latina,

0: tra il meglio degli anni 80 troviamo anche i successi di Prince, come la celeberrima Kiss, grande hit del 1986.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Non è solo una strada. È un'emozione che attraversa il tempo. L'assessore Elena Palazzo e la Regione Lazio ti invitano lungo l'Appia Antica. Arriva il Regina Viarum Festival. Dal 21 al 25 maggio, 5 giorni di incontri, musica, degustazioni e scoperte. Vivi la storia, segui il mito. Scopri il programma su reginaviarumfestival.it.
9: Sono le 11 in punto.
10: Le canzoni che ami degli anni

Andale, ho bisogno d'amore per Dio.

0: vivi la grande musica del passato con Radio Latina. Ogni giorno condividiamo con voi grandi successi che hanno fatto la storia della musica. Abbiamo ascoltato Zucchero con la sua hit del 1989, era Overdose d'amore.
1: Radio Latina,

0: Abbiamo fatto una rievocazione in grande stile degli anni 80 con questa canzone. La voce era quella di John Waite, cantante molto popolare negli anni 80, soprattutto grazie a questo successo del 1984, era Missing You.
1: A Latina c'è il nuovo, ampio e moderno showroom di Tatta Moto, in via dei Piceni 10 alle spalle del Park Hotel. Unico concessionario ufficiale Aprilia, Piaggio, Motobuzzi e Vespa per Latina e provincia. Tutti i modelli, le novità, con vendita, assistenza e ricambi. Vieni a scoprire il nuovo showroom di Tatta Moto, via dei Piceni 10 alle spalle del Park Hotel. Greco, da oltre 80 anni leader in legnami e da 40 rivenditore Gold Garofoli Group. Porte, finestre, scale, parquet e complementi d'arredo. Greco, professionalità ed assistenza post vendita. In via Ofanto, traversa di via Piave a Latina. Greco, partner dei tuoi progetti.
2: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
3: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina, sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
4: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edi Lappia, da 50 anni, è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edi Lappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Saranno resi noti fra poco in una conferenza stampa in programma presso la caserma Cimarrussi del Comando Provinciale di Latina i risultati della vasta operazione scattata nelle prime ore di oggi in provincia di Latina, condotta dai carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Roma. 19 le persone raggiunte da ordinanza di custodia cautelare a Cisterna, Nettuno, Aprilia, ma anche a Terni, L'Aquila, Reggio Calabria e Novara. Le accuse nei loro confronti, lo ricordiamo, sono a vario titolo quelle di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, estorsione, ricettazione, porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo. La cronaca giudiziaria, una soluzione per il naufragio della nave scuola Signora del Vento, lo ha stabilito il giudice monocratico del Tribunale di Cassino, che ha assolto il comandante Antonio Camelio per non aver commesso il fatto. L'incidente era avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 novembre del 2019, quando l'imbarcazione ruppe gli ormeggi e finì incastrata nella foce del canale davanti ai cantieri navali di Gaeta. Camelio Amelio era accusato di danneggiamento seguito da naufragio e disastro colposo nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Cassino svolta sulla base delle indagini della Capitaneria di Porto di Gaeta. Le elezioni provinciali, ora sono state presentate 4 liste ed è attesa la presentazione del listone unico del centro-sinistra per le elezioni provinciali in programma il prossimo 7 giugno. Ieri nel Palazzo di Via Costa è stata la prima giornata di consegna che ha visto la presentazione delle liste di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Provincia al Centro. La direzione provinciale del Partito Democratico di Latina nei giorni scorsi aveva annunciato la costituzione di una lista unitaria delle forze che si richiamano ai valori del campo progressista. È stata inaugurata negli spazi del Museo della Città e del Territorio di Cori l'ala Marchetti, una sezione completa di simulatore di volo che conserverà e trasmetterà, grazie a tecnologie innovative, la conoscenza dell'ingegnere Alessandro Marchetti, geniale progettista e inventore di velivoli dell'aeronautica militare, presente con il generale Giacomo Ghigliero, comandante della 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l'Assistenza al volo. A condurre la cerimonia il sindaco di Cori Mauro De Lillis. Al termine della visita il sorvolo di 4 velivoli SF-260 monomotore ad ala bassa costruiti dalla CIA Marchetti dell'aeronautica militare. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
9: Questa è Radio Latina.
11: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sei su Radio Latina.
13: E ora 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: Finisce qui questa bella ondata revival con il meglio della musica del passato. In sequenza continua, Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Vi do una notizia che ha del magnifico, come disse Lorenzo. Manzi ha interpretato il pensiero delle decinaia e decinaia dei suoi clienti e ha detto: perché non fare una mozzarella di bufala buona che più buona ninjè? Oh, l'ha detto e l'ha fatto, ha creato la mozzarella di bufala più buona al mondo. E se non ci credete, andatela assaggiare.
3: Visita il sito manzigiovanni.it e richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Wellness Suite, per un benessere a 360 gradi. Centro medico specializzato in medicina e chirurgia estetica, dermatologia, nutrizione e posturologia. Percorsi mirati alla salute e al benessere della persona. Trattamenti con prodotti e macchinari all'avanguardia per risposte efficaci e immediate grazie anche all'eccellente preparazione del team. E per i tuoi momenti romantici e di relax, percorso spa con vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, docce emozionali e area relax con tisaneria. Segui le nostre promozioni su Facebook, Instagram e su wellnesssuite.it. Wellness Suite, per una bellezza biocertificata.
5: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
6: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
5: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
6: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
5: De Gregoris. Com.
7: Andiamo in vacanza! E le valigie?
8: Da Keypoint.poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
7: E al ritorno?
8: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
7: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
9: Mamma, io mi annoio!
10: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
11: Dentro la città,
10: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
9: Mamma, io sono già in macchina!
10: Info e biglietti su luneurpark.it.
12: Il 23 e 24 maggio vieni a Cori per Cori Civitas Vini Viaggi del Gusto. Due giornate tra vini, sapori, storia e paesaggio, con visite gratuite in cantina e nei laboratori artigianali, banchi d'assaggio nel giardino del Museo di Cori, masterclass musica dal vivo, attività per bambini e visite guidate nel museo e nei monumenti del territorio. Scopri il bellone, il nero buono, l'olio itrana, il prosciutto cotto al vino, formaggi, biscotti e prodotti del territorio. Cori Civitas Vini Viaggi del Gusto. Info e prenotazione 351 790 49 25. Programma su coridoc.it.
13: Un saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Latina da M. Parigi di Trebimeteo. A inizio una nuova settimana, una giornata di lunedì 18 maggio sul Lazio con tempo per lo più asciutto ed assolato. Fatta eccezione per un po' più di nubi in aumento nel corso del giorno, soprattutto nelle aree interne montuose, dove si potranno sviluppare localizzati isolati piovaschi ma di breve durata. Le temperature diurne restano contenute piuttosto bassine per il periodo in diverse province, ad esempio su Roma non andremo oltre i 20-21 gradi. La ventilazione sarà per lo più debole a regime di brezza o assente. Dettagli ed approfondimenti sulla nostra app Trebimeteo.

0: Diamond, questa è stata una grande numero uno dell'anno 1986 dei Via Verdi, che balzarono in vetta alla hit parade italiana con questa canzone orecchiabile e ballabile, un grande classico degli anni 80.
1: Radio Latina,

0: solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco, una favola di negozio.
1: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
2: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: Vendesi Storica Ferramenta con oltre 60 anni di attività a Borgo San Michele. L'azienda vanta un importante portafoglio clienti e un'ampia mole di lavoro, ideale per chi desidera investire in un'attività solida e ben avviata. Per informazioni, rivolgersi al titolare signor Agostino, presso la sede in via Capograssa 390 a Borgo San Michele. Vero affare.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
7: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
6: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Sono le 12 e 2 minuti.
9: Il meglio degli anni 70, 80 e 90.
10: Radio

0: Indimenticabile di Freddie Mercury nella sua interpretazione del grande classico The Great Pretender, appena ascoltato su Radio Latina. Solo grandi successi per ricordare con la musica i migliori anni della nostra vita, una bella esperienza da vivere ogni giorno con noi.
1: Radio Latina.

0: La voce indimenticabile di Aretha Franklin su Radio Latina, dove passa in rotazione continua il meglio della musica del passato. Abbiamo ascoltato il suo successo degli anni 80, era Jump to It.
1: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
2: Devi tinteggiare casa?
3: Materia e colori.
2: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
3: Materia e colori.
2: Materiale edile?
3: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
2: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
4: Il buon cibo e la natura si sposano a La Piana dell'Erica.
5: Luogo ideale per banchetti, cerimonie, eventi, cene speciali e serate romantiche. Ambientazione esterna con piscina.
4: Agriturismo La Piana dell'Erica.
5: Via Retarola 1, zona Carano ad Aprilia.
6: A Latina c'è il nuovo, ampio e moderno showroom di Tatta Moto, in via dei Piceni 10 alle spalle del Park Hotel. Unico concessionario ufficiale Aprilia, Piaggio, Motobuzzi e Vespa per Latina e provincia. Tutti i modelli, le novità, con vendita, assistenza e ricambi. Vieni a scoprire il nuovo showroom di Tatta Moto, via dei Piceni 10 alle spalle del Park Hotel.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Primi particolari sull'operazione scattata questa mattina all'alba, che ha portato all'arresto di 19 persone nei comuni di Aprilia, Cisterna, Nettuno, Ciampino, Anzio e Velletri, oltre che ad Amelia, Cappadocia, Sant'Agata del Bianco, Castelletto Sopra Ticino e in altre regioni italiane. Il reparto territoriale Carabinieri di Aprilia, con l'ausilio del nucleo cinofili di Ponte Galeria, del nucleo elicotteri di Pratica di Mare, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della Procura distrettuale antimafia capitolina nei confronti di persone indiziate a vario titolo di associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, estorsione, ricettazione, porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo. Un'inchiesta partita proprio dai Carabinieri del reparto territoriale di Aprilia a febbraio del 2020. Andata avanti fino a dicembre del 2022, tra origine dall'altra attività investigativa, a seguito della quale è stato decretato lo scioglimento del comune di Aprilia, e ha consentito di documentare l'operatività proprio ad Aprilia in alcuni comuni limitrofi di una consorteria criminale dedita alla produzione e all'importazione anche attraverso canali di rifornimento internazionali localizzati in Belgio e alla successiva commercializzazione di sostanza stupefacente nelle province di Latina, Roma, Massa Carrara, Novara e Perugia, sfruttando i contatti intercorsi con una figura criminale contigua all'andrangheta della cosca Morabito. Nel corso delle attività sono stati trovati 7 kg di cocaina, 50 di hashish, 35 kg di marijuana. Le indagini hanno consentito anche di accertare che il gruppo criminale aveva a disposizione un ingente quantitativo di armi, tra cui un fucile mitragliatore, venivano utilizzate per le estorsioni. Le elezioni provinciali ora sono state presentate 4 liste ed è attesa la presentazione del listone unico del centrosinistra per le elezioni provinciali in programma il prossimo 7 giugno. Ieri nel Palazzo di Via Costa è stata la prima giornata di consegna che ha visto la presentazione delle liste di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Provincia al Centro. La direzione provinciale del Partito Democratico di Latina nei giorni scorsi aveva annunciato la costituzione di una lista unitaria delle forze che si richiamano ai valori del campo progressista. Lo sport, il basket in chiusura, la stagione della Benacquista Assicurazione Latina Basket passa da gara 5 che si giocherà stasera al Palasport di Cisterna alle 20:30 la sfida decisiva dei quarti di finale playoff di Serie B nazionale tra i nerazzurri e Treviglio Brianza Basket. In palio c'è l'accesso alle semifinali playoff promozione, una gara che vale una stagione intera, dicono dal club. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
9: Questa è Radio Latina.
11: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio.

0: meglio della musica del passato, suona anche in formato Latina Mix per farvi gustare questi grandi successi indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Brr, che freddo! In camera si muore di freddo!
2: E ti ricordi quest'estate? Mi stavo sciogliendo dal caldo. Metti d'accordo caldo e freddo. Vieni da De Gregoris, dove troverai impianti di climatizzazione residenziali e industriali Clivet ben ottimizzati.
1: I nostri professionisti ti consiglieranno la giusta soluzione per avere vero comfort tutto l'anno. Caldaie, pompe di calore, pavimenti radianti, condizionamento canalizzato e molto altro.
2: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone uscita Capocroce e a Borgo San Donato sulla statale Puntina chilometro 83.
1: DeGregoris.com. L'estate è alle porte e gli insetti molesti aumentano. Zanzare, blatte, vespe e calabroni invadono i tuoi spazi? Con F Ambiente, disinfestazioni, deblatizzazioni e derattizzazioni rapide e definitive. Goditi in tranquillità i tuoi spazi all'aperto. Chiama ora 0773 17 60 187. F Ambiente. Fai piazza pulita. Non è solo una strada. È un'emozione che attraversa il tempo. L'assessore Elena Palazzo e la Regione Lazio ti invitano lungo l'Appia Antica. Arriva il Regina Viarum Festival. Dal 21 al 25 maggio, 5 giorni di incontri, musica, degustazioni e scoperte. Vivi la storia, segui il mito. Scopri il programma su reginaviarumfestival.it.
3: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio.

0: Dal 1986 abbiamo ritrovato le Bangles, formazione interamente al femminile con uno dei loro più grandi successi. Questa era l'indimenticabile Walk Like an Egyptian.
1: Radio Latina.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Abbiamo ascoltato Into the Night, il successo del 1985 firmato B.B. King.
1: Radio Latina,

0: la carica e l'energia del rock su Radio Latina con i Survivor e la celeberrima Eye of the Tiger, grande successo del 1982 che ci riporta inevitabilmente alla mente le gesta cinematografiche del mitico Rocky Balboa. I ricordi su Radio Latina continuano.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
3: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina, sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera. Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale. Logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13. Online Keypoint Latina.
4: Per gli impianti di aerazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'aerazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aerolici e condizionamento.
5: Più freschi del fresco? Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
6: Super offerte! Cotoletta di pollo 2,99 € al chilo. Sogliola Dover 19,90 € al chilo. Fino al 19 maggio.
7: A Latina, via Isonzo 221.
8: Sono le 13:02.
9: Le canzoni che ami degli anni...

0: What Have I Done to Deserve This, successo dei Pet Shop Boys, che coinvolsero la veterana Dusty Springfield, una vera e propria icona della musica britannica, nel 1987. Il meglio della musica del passato lo trovate qui su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: La musica che è dentro da sempre la puoi ascoltare su Radio Latina. Ogni giorno potete infatti riscoprire con noi grandi successi del passato, come questo Run to Me del 1986 di Tracy Spencer, cantante scoperta e lanciata dal talent scout Claudio Cecchetto.
1: Imballaggi Fidaleo Rinaldo SRL è l'azienda leader dal 1963 per la produzione di imballaggi per ortofrutta in legno, plastica e cartone. Azienda storica che guarda al futuro e al rispetto dell'ambiente, Imballaggi Fidaleo ha processi produttivi ad impatto ambientale zero, totalmente alimentata da fonti di energia rinnovabili. Imballaggi Fidaleo Rinaldo, servizio e soddisfazione del cliente sono le nostre prerogative. Contattaci su www.imballaggifidaleo.it.
2: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
3: Saremo in 1000!
2: Allora ci incontriamo a Teano!
3: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano!
4: Agriturismo La Piana dell'Erica.
5: Zona Carano ad Aprilia.
6: Per una cerimonia!
2: Che resterà nella storia!

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Mamma, io mi annoio.
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina.
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Vendesi Storica Ferramenta con oltre 60 anni di attività a Borgo San Michele. L'azienda vanta un importante portafoglio clienti e un'ampia mole di lavoro, ideale per chi desidera investire in un'attività solida e ben avviata. Per informazioni, rivolgersi al titolare signor Agostino, presso la sede in via Capograssa 390 a Borgo San Michele. Vero affare.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Bentrovati dalla redazione. In apertura ai fatti di Modena, in una email indirizzata alla sua università, El Khoudry scrisse frasi contro i cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. A rivelarlo in un'intervista al giornale il ministro Piantedosi, aggiungendo che questo non può portare a liquidare l'attacco come il gesto di un folle isolato. El Khoudry inneggiava ad Allah e scriveva: contro i cristiani, sei italiano peggio mi sento, attacca Salvini. Nelle prossime ore l'interrogatorio di garanzia. Guerra USA-Iran. Teheran fa sapere di aver risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Ieri ancora minacce di Donald Trump. L'Iran accetti l'accordo, non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo una telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump ha anche convocato i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Voltiamo pagina. Il team di subacquei di Dan Europe in azione nelle acque di Alimatà, nell'atollo di Vavu, alle Maldive, per tentare il recupero dei corpi dei quattro italiani morti in un'immersione in una grotta a 50 metri di profondità. Il team è composto da tre esperti subspeleologi finlandesi. Il governo delle Maldive fa sapere che solo la prof e i due ricercatori avevano l'autorizzazione. Giallo nel napoletano, i cadaveri di due donne sono stati scoperti in un cantiere di Pollena a Trocchia. I corpi delle due vittime, non ancora identificate, erano al piano seminterrato del palazzo in costruzione. Indagano i carabinieri, la pista più probabile è quella del duplice delitto. C'è un sospettato, un uomo interrogato in caserma. In chiusura parliamo di cinema con il Festival di Cannes. L'Inconnu del francese Harari e Fjord del romeno Mungiusu sono i due film in concorso oggi. Il primo racconta di un uomo che si risveglia nel corpo di una donna. Il secondo è incentrato su una coppia sotto accusa per il modo in cui cresce i propri figli. Ci sarà anche un po' di Italia grazie a Dario Argento sulla Croisette per la proiezione della versione restaurata di Metti una sera a cena. E con questo è tutto, a più tardi.
7: Questa è Radio Latina.
8: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Sei su Radio Latina.
11: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Abbiamo chiuso in bellezza questo Latina Mix. I nostri successi in sequenza continua torneranno a suonare più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Chuck, motore, azione!
3: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni, con una filiera controllata per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni a Latina, Aprilia, Sezze. Non perdere le super offerte!
7: Vendesi Storica Ferramenta, con oltre 60 anni di attività a Borgo San Michele. L'azienda vanta un importante portafoglio clienti e un'ampia mole di lavoro, ideale per chi desidera investire in un'attività solida e ben avviata. Per informazioni, rivolgersi al titolare signor Agostino, presso la sede in via Capograssa 390 a Borgo San Michele. Vero affare!
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Saluto agli ascoltatori di Radio Latina, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
10: Un po' di variabilità in avvio di settimana sul Lazio, con il transito di un nuovo impulso atlantico che porterà annuvolamenti, specie sui settori montuosi, zone interne, nelle prossime ore, ma con basso rischio di fenomeni. E poi martedì ancora della variabilità, con qualche acquazzone temporale sparso, in particolare sulle aree appenniniche e sulle zone interne. Rimane invece più asciutto sulle coste. Clima comunque ancora piuttosto fresco, le massime non vanno oltre 22-23 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
11: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. Doesn't seem to me like it's enough.

0: La musica che è dentro da sempre la puoi ritrovare ogni giorno su Radio Latina, qui siamo sempre in vena di ricordi. Era Gianna Nannini con Bello e Impossibile, uno dei più grandi successi della musica italiana del 1986.
1: Radio Latina.

0: Su Radio Latina potete ascoltare il meglio della musica del passato. Ogni giorno vi proponiamo un'ampia selezione di successi. Tra questi non potevano mancare quelli di Elton John.
1: Brr, che freddo! In camera si muore di freddo!
2: E ti ricordi quest'estate? Mi stavo sciogliendo dal caldo. Metti d'accordo caldo e freddo. Vieni da De Gregoris, dove troverai impianti di climatizzazione residenziali e industriali Clivet ben ottimizzati.
1: I nostri professionisti ti consiglieranno la giusta soluzione per avere vero comfort tutto l'anno. Caldaie, pompe di calore, pavimenti radianti, condizionamento canalizzato e molto altro.
2: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone uscita Capocroce e a Borgo San Donato sulla statale Puntina chilometro 83.
1: DeGregoris.com.
3: Greco, da oltre 80 anni leader in legnami e da 40 rivenditore Gold Garofoli Group. Porte, finestre, scale, parquet e complementi d'arredo. Greco, professionalità ed assistenza post vendita. In via Ofanto, traversa di via Piave a Latina. Greco, partner dei tuoi progetti.
4: Scarichi lenti, cattivi odori, niente panico. Con Efe Ambiente risolvi subito. Disostruzione fognature, rapida ed efficace per privati e condomini. Zero stress. Efe Ambiente, la soluzione che fa scorrere tutto come deve. Chiama ora 0773 17 60 187.
5: Il 23 e 24 maggio vieni a Cori per Cori Civitas Vini Viaggi del Gusto. Due giornate tra vini, sapori, storia e paesaggio. Con visite gratuite in cantina e nei laboratori artigianali. Banchi d'assaggio nel giardino del Museo di Cori. Masterclass musica dal vivo, attività per bambini e visite guidate nel museo e nei monumenti del territorio. Scopri il bellone, il nero buono, l'olio itrana, il prosciutto cotto al vino, formaggi, biscotti e prodotti del territorio. Cori Civitas Vini Viaggi del Gusto. Info e prenotazione 351 790 49 25. Programma su coridoc.it.
6: Sono le 14 e un minuto.

0: Su Radio Latina puoi rivivere ogni giorno il meglio della musica di ieri, canzoni indimenticabili in rotazione continua. E se parliamo di canzoni indimenticabili, questa non poteva mancare, era Shock the Monkey, il grande successo del 1983 di Peter Gabriel.
1: Radio Latina.

0: questa canzone meravigliosa siamo tornati indietro nel tempo fino al 1983, l'anno del grande successo al cinema del film musicale Flashdance, accompagnato da una colonna sonora strepitosa della quale faceva parte Maniac di Michael Sembello, diventato una hit planetaria.
1: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori. In via Isonzo 273. A Latina 0773 266000.
2: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
3: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
4: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edilappia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edilappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
5: Non è solo una strada. È un'emozione che attraversa il tempo. L'assessore Elena Palazzo e la Regione Lazio ti invitano lungo l'Appia Antica. Arriva il Regina Aviarum Festival. Dal 21 al 25 maggio, 5 giorni di incontri, musica, degustazioni e scoperte. Vivi la storia, segui il mito. Scopri il programma su reginaaviarumfestival.it.
6: Bentrovati dalla redazione. La cronaca in apertura ci porta nel napoletano. Sarebbero state assassinate dalla stessa persona in due giorni diversi. Le due donne trovate morte questa notte in un cantiere di Pollena Trocchia. L'uomo, ascoltato da diverse ore e ritenuto responsabile del duplice omicidio, avrebbe confessato. Avrebbe assassinato le due donne, probabilmente prostitute, dopo un rapporto sessuale e una lite scaturita al momento del pagamento. I corpi dei quattro subitaliani dispersi alle Maldive sono stati individuati nella grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, lo conferma la Farnesina. Il team di subacquei di Dan Europe si era immerso per tentare il recupero. Le autorità fanno sapere che gli italiani potevano scendere fino a meno 50 metri, ma la figlia della biologa e la guida non erano in lista. I fatti di Modena, in una mail indirizzata alla sua università, El Khoudry scrisse frasi contro i cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. A rivelarlo in un'intervista al giornale il ministro Piantedosi, aggiungendo che questo non può portare a liquidare l'attacco come il gesto di un folle isolato. El Khoudry inneggiava ad Allah e scriveva contro i cristiani, sei italiano peggio mi sento, attacca Salvini. Nelle prossime ore l'interrogatorio di garanzia. Dall'estero i soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumo Flotilla al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostra del comando della marina militare israeliana che abbordano una delle navi della Global Sumo Flotilla al largo delle coste di Cipro. Voltiamo pagina, giornata a rischio disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di base. Si asterranno lavoratori di vari settori, dai trasporti ai servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è partita dalle 21 di ieri sera e durerà fino alla stessa ora di oggi. Lo sciopero è indetto contro la guerra e il genocidio, il caro vita e lo sfruttamento. A Roma la manifestazione nazionale. E con questo è tutto, a più tardi.
7: Questa è Radio Latina.
8: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
7: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: E questo era l'ultimo brano della sequenza. Latina Mix tornerà ad allietarci più tardi con altri successi in sequenza continua.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse quel famoso cuoco stellato, magnamose tutto, la stracciatella manzi è una goduria per il palato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, l'ingegnente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Andiamo in vacanza! E le valigie?
5: Da Keypoint.Poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
4: E al ritorno?
5: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
4: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.Poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: La miglior musica 70-80-90 è solo qui, sei su Radio Latina.

0: E questi erano i Break Machine con Street Dance, un altro bel ricordo degli anni Ottanta, che sono stati gli anni dell'esplosione della break dance, una disciplina di ballo della cultura hip hop altamente spettacolare. Questa canzone Street Dance, successo del 1984 dei Break Machine, racconta proprio di questo ballo della strada.
1: Radio Latina.

0: La voce inconfondibile di Michael Jackson, artista dal talento straordinario che ha riscosso un successo planetario negli anni 80 con l'album capolavoro Thriller, dal quale abbiamo ascoltato la celeberrima Billie Jean.
1: Radio Latina,

0: State ascoltando Radio Latina, tra ricordi e nostalgia, con i grandi successi del passato di cui ogni giorno vi proponiamo un'ampia selezione. Tra questi non potevano mancare le hit di Madonna, come questa del 1985, era Material Girl.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. A Salto di Fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
3: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: L'estate è alle porte e gli insetti molesti aumentano. Zanzare, blatte, vespe e calabroni invadono i tuoi spazi? Con F Ambiente, disinfestazioni, deblatizzazioni e derattizzazioni rapide e definitive. Goditi in tranquillità i tuoi spazi all'aperto. Chiama ora 0773 17 60 187. F Ambiente. Fai piazza pulita.
8: Il 23 e 24 maggio vieni a Cori per Cori Civitas Vini Viaggi del Gusto. Due giornate tra vini, sapori, storia e paesaggio, con visite gratuite in cantina e nei laboratori artigianali, banchi d'assaggio nel giardino del Museo di Cori, masterclass musica dal vivo, attività per bambini e visite guidate nel museo e nei monumenti del territorio. Scopri il bellone, il nero buono, l'olio itrana, il prosciutto cotto al vino, formaggi, biscotti e prodotti del territorio. Cori Civitas Vini Viaggi del Gusto. Info e prenotazione 351 790 49 25. Programma su coridoc.it.
9: Sono le 15 e 3 minuti.
10: Le canzoni che ami degli

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina, dove ogni giorno potete ascoltare il meglio della musica del passato. Questi erano i Fantastic Oceans con la loro hit del 1981, Moving Cruisin'.
1: Radio Latina, Radio Latina.

0: Una di quelle che ha lasciato il segno nel 1985 era We Don't Need Another Hero di Tina Turner.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Greco, da oltre 80 anni leader in legnami e da 40 rivenditore Gold Garofoli Group. Porte, finestre, scale, parquet e complementi d'arredo. Greco, professionalità ed assistenza post vendita. In via Ofanto, traversa di via Piave a Latina. Greco, partner dei tuoi progetti.
3: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
4: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni, con una filiera controllata per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni a Latina, Aprilia, Sezze. Non perdere le super offerte!
5: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
6: Un buon pomeriggio a tutti da Antonella Melito. Aprile al centro di un traffico internazionale di stupefacenti con ramificazioni in molte parti del territorio italiano. Emerge dall'inchiesta dei carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, che ha portato oggi all'arresto di 18 persone tra Aprilia, Cisterna, Nettuno, Ciampino, Anzio, Velletri ed in altre regioni italiane. Una 19esima persona è tuttora ricercata. Componevano una pericolosa associazione criminale con collegamenti con la 'Ndrangheta, che usava le armi per intimorire. L'indagine è nata a febbraio 2021 come stralcio di quella che ha portato allo scioglimento del comune di Aprilia ed ha fatto luce su un gruppo criminale capace di importare anche dal Belgio, produrre sul territorio pontino e commercializzazione di cocaina, hashish e marijuana in grossi quantitativi nelle province di Latina, Roma, Massa Carrara, Novara e Perugia. Ascoltiamo il comandante provinciale dell'arma, il colonnello Cristian Angelillo, intervistato da Roberto Sottoriva.
7: Abbiamo operato in una zona che, come sapete, è interessata da forti turbamenti per l'ordine e la sicurezza pubblica e sono fatti emergenziali che accadono quotidianamente. Ma non è soltanto questo, e questa è una risposta chiara. La risposta è anche nell'aver individuato un'organizzazione criminale che non aveva soltanto come base o come oggetto di controllo e di dominio del traffico di stupefacenti su Aprilia, ma si estendeva e aveva la pretesa di estendersi su altre località del territorio nazionale. Questo, secondo me, deve dare anche un po' l'idea della minaccia e dell'entità della minaccia che ogni giorno i carabinieri, assieme alle altre forze di polizia e alle procure ordinarie e distrettuali, affrontano sul territorio.
6: Ancora la cronaca, una bambina di 10 anni è rimasta ferita nel pomeriggio di ieri lungo la circonvallazione di Latina dopo essere finita con la ruota in una buca stradale. Sul posto, in viale 18 dicembre, nei pressi dell'incrocio con Corso della Repubblica, 118 e polizia locale. Secondo quanto si apprende, la bambina stava facendo una passeggiata in bicicletta con i genitori e la sorella quando è caduta rovinosamente battendo il viso a terra e procurandosi un taglio che le ha richiesto cure mediche al pronto soccorso. Il tratto di strada è stato poi messo in sicurezza. È stato inaugurato questa mattina presso la sede dell'ex scuola elementare di Borgo San Michele, oggi centro sociale, nuovo parco giochi intitolato alla memoria di San Carlo Acutis. Alla solenne cerimonia presieduta dalla sindaca Matilde Celentano hanno preso parte, tra le altre autorità, anche il vescovo della diocesi Latina Terracina Sezze Priverno, Monsignor Mariano Crociata, la prefetta Vittoria Ciaramella, il questore Fausto Vinci, il senatore Nicola Calandrini e Giancarlo Palmieri, presidente dell'APS Insieme per Latina, con una folta e festosa rappresentanza di studenti della scuola dell'infanzia, primaria del posto, insegnanti e residenti del borgo. La data scelta per la cerimonia riveste un profondo significato spirituale, ricorrendo oggi l'anniversario del battesimo del giovane santo. L'evento ha vissuto un momento di partecipazione emotiva grazie al collegamento in videoconferenza con la signora Antonia Salzano, madre di San Carlo Acutis. Ed è tutto per questa edizione. Gli approfondimenti su lunanotizie.it.
5: Questa è Radio Latina.
8: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio. Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina. Radio Latina.
10: Novecentottanta.

0: meglio della musica del passato suona su Radio Latina, a più tardi per un altro fantastico Latina Mix.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Imballaggi Fidaleo Rinaldo SRL è l'azienda leader dal 1963 per la produzione di imballaggi per ortofrutta in legno, plastica e cartone. Azienda storica che guarda al futuro e al rispetto dell'ambiente, Imballaggi Fidaleo ha processi produttivi ad impatto ambientale zero, totalmente alimentata da fonti di energia rinnovabili. Imballaggi Fidaleo Rinaldo, servizio e soddisfazione del cliente sono le nostre prerogative. Contattaci su www.imballaggifidaleo.it.
3: Devi tinteggiare casa?
4: Materia e colori.
3: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
4: Materia e colori.
3: Materiale edile?
4: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
3: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
5: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale, logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13, online Keypoint Latina.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Non è solo una strada, è un'emozione che attraversa il tempo. L'assessore Elena Palazzo e la Regione Lazio ti invitano lungo l'Appia Antica. Arriva il Regina Viarum Festival. Dal 21 al 25 maggio, 5 giorni di incontri, musica, degustazioni e scoperte. Vivi la storia, segui il mito. Scopri il programma su reginaviarumfestival.it.
5: Le canzoni che ami degli anni 70.

0: Questi erano i Tears for Fears, duo musicale britannico molto popolare, soprattutto negli anni 80, con il loro grandissimo successo. Ciao!
1: Radio Latina.

0: Il ciclone James Brown, tra le sue canzoni che hanno lasciato il segno come non ricordare Living in America, incisa nel 1985 per la colonna sonora del film Rocky 4.
1: Radio Latina,

0: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. E come disse il mago indovino? Indovina un po' che cos'è quella cosa bianca come la neve e morbida come la neve appena caduta? È la burrata Manzi, che ti si scioglie in bocca e ti lascia un sapore delicato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. L'ingegnente la fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
1: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni. C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Più freschi del fresco?
4: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
5: Super offerte! Cotoletta di pollo 2,99 euro al chilo. Sogliola Dover 19,90 euro al chilo. Fino al 19 maggio.
6: A Latina, via Isonzo 221.
7: Vendesi Storica Ferramenta con oltre 60 anni di attività a Borgo San Michele. L'azienda vanta un importante portafoglio clienti e un'ampia mole di lavoro, ideale per chi desidera investire in un'attività solida e ben avviata. Per informazioni, rivolgersi al titolare signor Agostino presso la sede in via Capograssa 390 a Borgo San Michele. Vero affare.
8: Sono le 16 e 4 minuti.

0: State ascoltando Radio Latina, la radio giusta se siete in vena di ricordi, perché qui passa solo il meglio della musica del passato. Prova ne è questa canzone di Mr. Mister, Broken Wings, selezionata tra il meglio del 1985.
1: Radio Latina.

0: Le più grandi hit le trovate qui su Radio Latina in rotazione non stop. Ogni giorno vi proponiamo il meglio della musica degli anni passati e tra il meglio non potevano mancare i grandi successi di Zucchero.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edilappia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edilappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
2: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
3: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
4: Un buon pomeriggio a tutti da Antonella Milito. In primo piano l'operazione che vede Aprile al centro di un traffico internazionale di stupefacenti con ramificazioni in molte parti del territorio italiano. Emerge dall'inchiesta dei carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, che ha portato oggi all'arresto di 18 persone tra Aprilia, Cisterna di Latina, Nettuno Ciampino, Anzio Velletri ed in altre regioni italiane. Una 19esima persona è tuttora ricercata. Componevano una pericolosa associazione criminale con collegamenti con l'andrangheta che usava le armi per intimorire. L'indagine era nata a febbraio 2021 come stralcio di quella che ha portato allo scioglimento del comune di Aprilia ed ha fatto luce su un gruppo criminale capace di importare anche dal Belgio, produrre sul territorio pontino e commercializzare cocaina, hashish e marijuana in grossi quantitativi nelle province di Latina, Roma, Massa Carrara, Novara e Perugia. Ascoltiamo il comandante del reparto territoriale di Aprilia, il tenente colonnello Gianluca Piccione, intervistato da Roberta Sottoriva.
5: La maggior parte delle operazioni ha riguardato principalmente, diciamo, Aprilia. Tra i soggetti, per altre cose, destinatari di misure cautelari, vi era anche un soggetto che era un dipendente del MIUR, che era un soggetto che era altamente specializzato e qualificato nella coltivazione della marijuana in serra. Questo soggetto era in grado, come abbiamo certificato, di poter curare un intero ciclo, quindi dalla semina, insomma, fino al raccolto, fatto, diciamo, con strumentazione molto sofisticata e costosa. E questo ciclo, diciamo, durava circa 3 mesi, un ciclo completo. Ogni ciclo, per ogni singola serra, diciamo, dava la possibilità di un introito pari a circa 60.000 euro netti.
4: Sul fronte della produzione di droga è emerso che un dipendente del MIUR inserito nell'organizzazione coltivava ingenti quantitativi di marijuana in serra nella zona di Aprilia. I carabinieri ne hanno sequestrate 800 piante. Il dipendente pubblico è accusato di aver offerto il proprio supporto tecnico per garantire la perfetta riuscita del processo di coltivazione e produzione della marijuana in serra. Truffa ai danni del sistema sanitario. Con questa accusa la Corte dei Conti ha condannato una dottoressa in servizio presso un centro vaccinale che timbrava ma poi si assentava senza alcuna giustificazione dal lavoro, timbrando l'uscita in un'altra sede di lavoro sfruttando un codice che si usa per le missioni esterne che non era autorizzata ad usare. Dovrà restituire all'azienda sanitaria 8.000 euro. Lei si era difesa parlando di difficoltà logistiche. Siamo alla politica. Le elezioni provinciali sono state presentate 4 liste ed è attesa la presentazione del listone unico del centro-sinistra per le elezioni provinciali in programma il 7 giugno. Ieri è stata la prima giornata di consegne che ha visto la presentazione delle liste di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Provincia al Centro. La direzione provinciale del Partito Democratico di Latina nei giorni scorsi aveva annunciato la costituzione di una lista unitaria delle forze che si richiamano ai valori del campo progressista. Ed è tutto anche per questa edizione. Gli approfondimenti come sempre su lunanotizie.it.
3: Questa è Radio Latina.
6: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
7: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: vivi con noi il meglio della musica del passato, un ricordo tira l'altro su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
3: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina, sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
4: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento. A Latina c'è il nuovo, ampio e moderno showroom di Tatta Moto, in via dei Piceni 10 alle spalle del Parco Hotel. Unico concessionario ufficiale Aprilia, Piaggio, Moto Guzzi e Vespa per Latina e provincia. Tutti i modelli, le novità, con vendita, assistenza e ricambi. Vieni a scoprire il nuovo showroom di Tatta Moto, via dei Piceni 10 alle spalle del Parco Hotel.
5: Il 23 e 24 maggio vieni a Cori per Cori Civitas Vini Viaggi del Gusto. Due giornate tra vini, sapori, storia e paesaggio, con visite gratuite in cantina e nei laboratori artigianali, banchi d'assaggio nel giardino del Museo di Cori, masterclass musica dal vivo, attività per bambini e visite guidate nel museo e nei monumenti del territorio. Scopri il bellone, il nero buono, l'olio itrana, il prosciutto cotto al vino, formaggi, biscotti e prodotti del territorio. Cori Civitas Vini Viaggi del Gusto. Info e prenotazione 351 790 49 25. Programma su coridoc.it.
6: La radio con i numeri giusti 70 80 90.

0: Scegliamo solo le più belle qui su Radio Latina. Con noi potete rivivere ogni giorno il meglio degli anni Ottanta, un decennio ricco di successi come questo di Advissere. Daniel Sauleka era Gidi Apagogo.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Wellness Suite, per un benessere a 360 gradi. Centro di estetica clinica avanzata specializzata nel rimodellamento anti-age, con programmi viso e corpo altamente performanti, per un ringiovanimento naturale e un dimagrimento mirato e specifico. Programmi laser per l'epilazione progressiva e permanente viso e corpo. Wellness Suite è anche centro medico specializzato in medicina, chirurgia estetica, dermatologia, nutrizione e posturologia. Segui le nostre promozioni su Facebook, Instagram e su Wellness Suite. Wellness Suite, per una bellezza biocertificata.
3: Ma da dove entra tutta quest'aria?
4: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
3: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
4: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
5: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
6: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: Sono le 17 in punto.
11: Le canzoni che ami degli

0: I migliori successi degli anni 80 li puoi ascoltare ogni giorno su Radio Latina. Abbiamo ascoltato la voce di Simon Le Bon insieme ai suoi Duran Duran. Beh, loro fanno parte della storia musicale degli anni 80 grazie al successo di canzoni come questa bellissima Save a Prayer, super classico del 1982.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato un altro grande classico degli anni 80, Always on My Mind dei Pet Shop Boys, e questa canzone è la dimostrazione che la bella musica non tramonta mai.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Vi do una notizia che ha del magnifico, come disse Lorenzo. Manzi ha interpretato il pensiero delle decinaia e decinaia dei suoi clienti e ha detto: perché non fare una mozzarella di bufala buona che più buona ninja? Oh, l'ha detto e l'ha fatto, ha creato la mozzarella di bufala più buona al mondo. E se non ci credete, andatela assaggiare.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori. In via Isonzo 273. A Latina 0773 266000.
4: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
5: Greco, da oltre 80 anni leader in legnami e da 40 rivenditore Gold Garofoli Group. Porte, finestre, scale, parquet e complementi d'arredo. Greco, professionalità ed assistenza post vendita. In via Ofanto, traversa di via Piave a Latina. Greco, partner dei tuoi progetti.
6: Andiamo in vacanza! E le valigie?
7: Da Keypoint.poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
6: E al ritorno?
7: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
6: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
8: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni e esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
9: Viva Zoomarin!
10: Più freschi del fresco?
11: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
12: Super offerte! Cotoletta di pollo 2,99€ al chilo. Sogliola Dover 19,90€ al chilo. Fino al 19 maggio.
13: A Latina, via Isonzo 221.
14: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
15: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
16: Un buon pomeriggio a tutti da Antonella Milito. In primo piano l'operazione che vede Aprile al centro di un traffico internazionale di stupefacenti con ramificazioni in molte parti del territorio italiano. Emerge dall'inchiesta dei carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, che ha portato oggi all'arresto di 18 persone tra Aprilia, Cisterna di Latina, Nettuno Ciampino, Anzio Velletri ed in altre regioni italiane. Una 19esima persona è tuttora ricercata. Componevano una pericolosa associazione criminale con collegamenti con l'andrangheta che usava le armi per intimorire. L'indagine era nata a febbraio 2021 come stralcio di quella che ha portato allo scioglimento del comune di Aprilia ed ha fatto luce su un gruppo criminale capace di importare anche dal Belgio, produrre sul territorio pontino e commercializzare cocaina, hashish e marijuana in grossi quantitativi nelle province di Latina, Roma, Massa Carrara, Novara e Perugia. Ascoltiamo il comandante del reparto territoriale di Aprilia, il tenente colonnello Gianluca Piccione, intervistato da Roberto Sottoriva.
17: La maggior parte dell'operazione ha riguardato

0: riguardato principalmente, diciamo, Aprilia. Tra i soggetti, per altre cose, destinatari di misura cautelare, vi era anche un soggetto che era un dipendente del MIUR, che era un soggetto che era altamente specializzato e qualificato nella coltivazione della marijuana in serra. Questo soggetto era in grado, come abbiamo certificato, di poter curare un intero ciclo, quindi dalla semina, insomma, fino al raccolto, fatto, diciamo, con strumentazione molto sofisticata e costosa. E questo ciclo, diciamo, durava circa 3 mesi, un ciclo completo. Ogni ciclo per ogni singola serra, diciamo, dava la possibilità di un introito pari a circa 60.000 euro netti.
1: Cambiamo argomento, torna il villaggio col Diretti Latina dal 22 al 24 maggio, il grande evento dedicato all'agricoltura, al cibo di qualità e alla sostenibilità ambientale, che si snoderà tra Piazza del Popolo, via Diaz, Corso della Repubblica, le vie limitrofe e largo Palos della Frontera. L'iniziativa, coorganizzata da Col Diretti Latina e dal Comune, punta a valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio e a rafforzare il legame tra produttori agricoli, cittadini e comunità locali. Dopo il successo dello scorso anno, ha affermato la sindaca a Celentano, abbiamo voluto riproporre l'iniziativa che ha saputo avvicinare tantissimi cittadini al valore del cibo sano e di qualità. Ed ora parliamo di Bici in Città, dell'appuntamento di ieri, la 38esima edizione, grande successo per la carovana di Bici in Città che ha riempito le strade di Latina, oltre 1000 le adesioni tra scuole e famiglie alla passeggiata cicloturistica organizzata da WISP. Il comitato territoriale ha organizzato una grande festa in Piazza del Popolo, mettendo in movimento la rumorosa e colorata carovana composta da almeno 1000 persone. Il corteo ha percorso via Domorosini, la circonvallazione ed un tratto della zona autolinee prima di arrivare allo stadio, dirigendosi verso Palazzo M e tornare al traguardo. In testa al gruppo hanno ricevuto gli applausi del pubblico due campioni speciali come Max e Ilaria, affiancati dai volontari dell'associazione Il Libro di Emiliano e spinti dai generosi Luca, Francesca e Mary. Per loro e per tutto il nutrito gruppo è stato incontenibile l'entusiasmo una volta arrivati al traguardo. E ci fermiamo anche per questa edizione, tutto, l'informazione torna tra 60 minuti.
2: Questa è Radio Latina.
3: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
4: Aperti anche sabato pomeriggio.
2: Sei su Radio Latina.
5: E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: Su Radio Latina potete ascoltare tutto il meglio della musica del passato in sequenza continua nell'appuntamento Latina Mix. I grandi successi continuano su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Per gli impianti di aerazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'aerazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
3: A Latina c'è il nuovo, ampio e moderno showroom di Tata Moto in via dei Piceni 10 alle spalle del Parco Hotel. Unico concessionario ufficiale Aprilia, Piaggio, Moto Guzzi e Vespa per Latina e provincia. Tutti i modelli, le novità, con vendita, assistenza e ricambi. Vieni a scoprire il nuovo showroom di Tata Moto, via dei Piceni 10 alle spalle del Parco Hotel.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Le condizioni meteo nella nuova settimana si faranno via via più asciutte, tuttavia nella giornata di martedì rapido sistema frontale transiterà sulla nostra penisola portando maggiori condizioni di variabilità, qualche rovescio nelle aree interne appenniniche. Poi spazio all'anticiclone, bel tempo ufficialmente da mercoledì con temperature in aumento e avremo anche picchi di 30 gradi sulle pianure interne nella seconda parte della settimana. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Dagli anni 80 abbiamo ascoltato Al Jarreau con L is for Lover.
1: Radio Latina,

0: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
1: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
2: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Chuck, motore, azione!
6: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Scarichi lenti, cattivi odori, niente panico. Con Efe Ambiente risolvi subito. Disostruzione fognature, rapida ed efficace per privati e condomini. Zero stress. Efe Ambiente, la soluzione che fa scorrere tutto come deve. Chiama ora 0773 17 60 187.
10: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Latina. Code sulla Pontina all'altezza di Borgo Piave e sulle strade in prossimità della rotatoria con Largo Angiolillo. Code anche su via Monti Lepini tra strada Bassianese e la rotatoria con strada Piccarello e via Don Carlo Torello. Ci spostiamo a Frosinone. Code per traffico intenso su via dei Monti Lepini tra via Quattro Strade e Valle Fioretta in entrambe le direzioni e proseguendo traffico tra via Tommaso Landolfi e via Casilina. Si rallenta anche all'altezza di Madonna della Neve e sulla via Perfiuggi nei due sensi di marcia. Infine ricordiamo lo sciopero nazionale in programma oggi. A Roma l'agitazione coinvolge la rete ATAC e Cotral. Attive le consuete fasce di garanzia. Per Trenitalia lo sciopero è iniziato ieri sera e proseguirà fino alle 20:59 di questa sera. Sono garantiti i servizi essenziali dei treni nella fascia oraria 18-21. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'ascolto.
11: Sono le 18 e 3 minuti.

0: Canzoni e ricordi si intrecciano tra di loro per tutto il giorno su Radio Latino. Vi proponiamo il meglio degli anni Ottanta. Abbiamo ascoltato Antonello Venditti con Giulio Cesare.
1: Radio Latina.

0: Storia della musica la puoi rivivere ogni giorno qui su Radio Latina attraverso le grandi hit del passato. Canzoni indimenticabili come questa di Tina Turner era What's Love Got To Do With It.
1: A Latina c'è il nuovo, ampio e moderno showroom di Tata Moto in via dei Piceni 10 alle spalle del Park Hotel. Unico concessionario ufficiale Aprilia, Piaggio, Moto Guzzi e Vespa per Latina e provincia. Tutti i modelli, le novità, con vendita, assistenza e ricambi. Vieni a scoprire il nuovo showroom di Tata Moto.

0: via dei Piceni 10, alle spalle del Parco Hotel.
1: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse quel famoso cuoco stellato, magnamose tutto, la stracciatella manzi è una goduria per il palato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: Devi tinteggiare casa?
4: Materia e colori.
3: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
4: Materia e colori.
3: Materiale edile?
4: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
3: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
5: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
6: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
5: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
6: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
5: De Gregoris. Com.
7: Non è solo una strada, è un'emozione che attraversa il tempo. L'assessore Elena Palazzo e la Regione Lazio ti invitano lungo l'Appia Antica. Arriva il Regina Viarum Festival. Dal 21 al 25 maggio, 5 giorni di incontri, musica, degustazioni e scoperte. Vivi la storia, segui il mito. Scopri il programma su reginaviarumfestival.it.
8: Il 23 e 24 maggio vieni a Cori per Cori Civitas Vini Viaggi del Gusto. Due giornate tra vini, sapori, storia e paesaggio. Con visite gratuite in cantina e nei laboratori artigianali. Banchi d'assaggio nel giardino del Museo di Cori. Masterclass musica dal vivo, attività per bambini e visite guidate nel museo e nei monumenti del territorio. Scopri il bellone, il nero buono, l'olio itrana, il prosciutto cotto al vino, formaggi, biscotti e prodotti del territorio. Cori Civitas Vini Viaggi del Gusto. Info e prenotazione 351 790 49 25. Programma su coridoc.it.
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene? Basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
0: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Una buona serata a tutti da Antonella Melito. Si terranno mercoledì 20 maggio a Sonnino i funerali di Erika Carroccia, la mamma dei due gemellini morta lo scorso 13 maggio, subito dopo il parto, mentre sono ancora in corso le indagini per chiarire i contorni di una morte che ha sconvolto un'intera comunità. I funerali si svolgeranno alle 15 in un luogo pubblico ed aperto, proprio per consentire una partecipazione più ampia. Dalla mattina di domani la salma di Erika sarà invece esposta presso l'obitorio dell'Istituto di Medicina Legale al Verano a Roma. Da lì partirà per il viaggio di ritorno a Sonnino. Il sindaco Gianni Carroccia, in pieno accordo con tutta l'amministrazione, ha indetto il lutto cittadino con chiusura anticipata delle scuole del territorio aperte in orario pomeridiano per permettere la partecipazione alle esequie. Dopo il funerale in piazza il corteo funebre accompagnerà la salma presso il cimitero di Sonnino per la sepoltura. Andiamo alle altre notizie di cronaca. La droga dal Belgio, la base ad Aprilia, 19 gli arresti, legami con l'Andrangheta, sono alcuni dei numeri dell'operazione dei carabinieri scattata oggi sul territorio nazionale. In molte regioni italiane gli arresti, accertate le ramificazioni in altre province italiane, fra gli arrestati un dipendente del Ministero dell'Istruzione. L'indagine è partita dal 2021 fino a dicembre 2022 nell'ambito dell'attività investigativa chiamata assedio, culminata poi con gli arresti del 2024, lo scioglimento del comune di Aprilia per mafia. I carabinieri hanno scoperto e documentato l'operatività di un gruppo criminale dedito alla produzione, importazione e commercializzazione di stupefacenti che dalla provincia di Latina raggiungeva la capitale ma anche le città di Massa Carrara, Novara e Perugia, sfruttando un canale di approvvigionamento localizzato in Belgio e di contatti eccellenti con una figura criminale di alto livello considerata vicina all'Andrangheta ed in particolare alla Cosca Morabito di Africo. Circa 100 gli episodi di spaccio e detenzione di stupefacenti contestati. Andiamo alle altre notizie, cambiamo argomento. A Latina torna il villaggio col diretti dal 22 al 24 maggio. Il centro cittadino ospiterà il grande evento dedicato all'agricoltura, al cibo di qualità e alla sostenibilità ambientale. La manifestazione si svolgerà tra Piazza del Popolo, via Diez, Corso della Repubblica e le aree limitrofe. L'iniziativa organizzata da Coldiretti insieme al Comune di Latina vedrà la partecipazione di oltre 60 espositori di Campagna Amica con prodotti a chilometro zero, aree ristoro, incontri tematici su agricoltura ed enogastronomia ed una fattoria didattica dedicata anche agli studenti. La sindaca Celentano ha sottolineato come il villaggio rappresenti una vetrina per le eccellenze agroalimentari pontine ed un'occasione di promozione turistica, culturale e sociale per la città. Per l'assessore alle attività produttive Antonio Cosentino, l'evento contribuirà a valorizzare il rapporto diretto tra produttori e consumatori, promuovendo al tempo stesso educazione alimentare, sostenibilità ambientale ed economia locale. In chiusura, interruzione idrica improvvisa nell'intero comune di Pontinia fino alle 18.30 a causa di un guasto improvviso sulla condotta adduttrice. È in corso l'interruzione che si protrarrà fino alle 18.30 di oggi. I tecnici di Acqua Latina sono al lavoro per risolvere il problema. Sarà cura di Acqua Latina fornire tempestive informazioni in caso di altri imprevisti. È tutto, l'informazione torna tra 60 minuti.
0: Questa è Radio Latina.
11: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90. È solo qui, sei su Radio.

0: Abbiamo ascoltato una canzone più bella dell'altra in questo appuntamento Latina Mix. Per il momento ci fermiamo qui. Il meglio della musica del passato in sequenza continua torna più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Greco, da oltre 80 anni leader in legnami e da 40 rivenditore Gold Garofoli Group. Porte, finestre, scale, parquet e complementi d'arredo. Greco, professionalità ed assistenza post vendita. In via Ofanto, traversa di via Piave a Latina. Greco, partner dei tuoi progetti.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.

0: Yeah, yeah. Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 1 via Aurelia è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 8 alle 18 in tratti saltuari e in base alle esigenze di lavoro in prossimità dello svincolo con l'autostrada A12 Roma-Civitavecchia in provincia di Roma, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 578 Salto Cicolana è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra gli svincoli di Grotti e Petrella Salto in provincia di Rieti. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura nella fascia oraria dalle 22 alle 6 tra lo svincolo di Ciampino e lo svincolo di Frattocchie in entrambe le direzioni in provincia di Roma. Deviazioni in loco esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Questi sono i mitici Simple Minds, i quali sono stati molto prolifici negli anni 80, decennio in cui hanno pubblicato ben 6 album, tra cui nel 1982 New Gold Dream. Qui su Radio Latina trovate la vostra dose quotidiana di ricordi. I grandi successi continuano.
1: Radio Latina.

0: Erano in tre, tutte donne conosciute come le Bananarama. Tra i loro maggiori successi troviamo questa canzone, Cruel Summer.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edi Lappia, da 50 anni, è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edi Lappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Non è solo una strada, è un'emozione che attraversa il tempo. L'assessore Elena Palazzo e la Regione Lazio ti invitano lungo l'Appia Antica. Arriva il Regina Viarum Festival. Dal 21 al 25 maggio, 5 giorni di incontri, musica, degustazioni e scoperte. Vivi la storia, segui il mito. Scopri il programma su reginaviarumfestival.it.
6: Il 23 e 24 maggio vieni a Cori per Cori Civitas Vini Viaggi del Gusto. Due giornate tra vini, sapori, storia e paesaggio, con visite gratuite in cantina e nei laboratori artigianali, banchi d'assaggio nel giardino del Museo di Cori, masterclass musica dal vivo, attività per bambini e visite guidate nel museo e nei monumenti del territorio. Scopri il bellone, il nero buono, l'olio itrana, il prosciutto cotto al vino, formaggi, biscotti e prodotti del territorio. Cori Civitas Vini Viaggi del Gusto. Info e prenotazione 351 790 49 25. Programma su coridoc.it.
7: Sono le 19:03.
8: Le canzoni che ami degli anni

0: altro bellissimo ricordo con Bruce Hornsby and the Range dal 1986 con The Way It Is, canzone selezionata fra i migliori successi degli anni 80 che potete ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Per rivivere gli anni 80 attraverso le canzoni più belle di quel decennio, siete sulla radio giusta. Qui a Radio Latina siamo sempre in vena di ricordi. Questi erano i Thompson Twins con Hold Me Now.
1: Wellness Suite, per un benessere a 360 gradi. Centro medico specializzato in medicina e chirurgia estetica, dermatologia, nutrizione e posturologia. Percorsi mirati alla salute e al benessere della persona. Trattamenti con prodotti e macchinari all'avanguardia per risposte efficaci e immediate, grazie anche all'eccellente preparazione del team. E per i tuoi momenti romantici e di relax, percorso spa con vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, docce emozionali e area relax con tisaneria. Segui le nostre promozioni su Facebook, Instagram e su wellnesssuite.it. Wellness Suite, per una bellezza biocertificata.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Vendesi Storica Ferramenta, con oltre 60 anni di attività a Borgo San Michele. L'azienda vanta un importante portafoglio clienti e un'ampia mole di lavoro, ideale per chi desidera investire in un'attività solida e ben avviata. Per informazioni, rivolgersi al titolare, signor Agostino, presso la sede in via Capograssa 390 a Borgo San Michele. Vero affare!

0: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
1: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
2: Una buona serata a tutti da Antonella Milito. Ad aprile ha smantellata un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di droga con collegamenti all'Andrangheta. I carabinieri di aprile hanno arrestato 18 persone tra Lazio, Umbria, Abruzzo, Calabria, Piemonte, mentre una diciannovesima è ancora ricercata. L'indagine, nata come sviluppo dell'inchiesta assedio, ha documentato circa 100 episodi tra produzione, spaccio e detenzione di stupefacenti. Il gruppo importava droga anche dal Belgio e la distribuiva nelle province di Latina, Roma, Massa Carrara, Novara e Perugia. Sequestrati oltre 100 kg tra hashish e marijuana, circa 10 kg di cocaina e 800 piante di marijuana coltivate in serra da un dipendente del Ministero dell'Istruzione coinvolto nell'organizzazione. Secondo gli investigatori, il sodalizio disponeva anche di numerose armi, tra cui un fucile mitragliatore, utilizzate per intimidire clienti e debitori. La droga veniva trasportata con auto intestate ad una società di autonoleggio di Aprilia, ritenuta parte integrante dell'attività criminale. Ascoltiamo l'intervista al comandante del reparto territoriale di Aprilia, il tenente colonnello Gianluca Piccione, rilasciata a Roberta Sottoriva.
3: Che un gruppo, nonostante avesse diramazioni, ramificazioni in tutta Italia, avesse base operativa principalmente a Latina. E quindi sono stati certificati circa, diciamo, la movimentazione di un centinaio di chili tra hashish e marijuana, nonché olio di hashish, e circa una decina di chili di cocaina. Inoltre, nel corso dell'attività, quale appunto operazione di riscontro all'attività in corso all'epoca, sono stati tratti in arresto, diciamo, in diversi periodi 5 soggetti e sequestrati circa 2 chili di cocaina.
2: Si terranno mercoledì 20 maggio a Sonnino i funerali di Erika Carroccia, la mamma dei due gemellini morta lo scorso 13 maggio, subito dopo il parto, mentre sono ancora in corso le indagini per chiarire i contorni di una morte che ha sconvolto un'intera comunità. I funerali si svolgeranno alle 15 in un luogo pubblico ed aperto, proprio per consentire una partecipazione più ampia. Dalla mattina di domani la salma di Erika sarà invece esposta presso l'obitorio dell'Istituto di Medicina Legale al Verano a Roma, da lì partirà per il viaggio di ritorno a Sonnino. Il sindaco Gianni Carroccia, in pieno accordo con tutta l'amministrazione, ha indetto il lutto cittadino con chiusura anticipata delle scuole del territorio aperte in orario pomeridiano per permettere la partecipazione alle esequie. Dopo il funerale in piazza, il corteo funebre accompagnerà la salma presso il cimitero di Sonnino per la sepoltura. Andiamo alle altre notizie, cambiamo argomento. A Latina torna il villaggio col diretti dal 22 al 24 maggio. Il centro cittadino ospiterà il grande evento dedicato all'agricoltura, al cibo di qualità e alla sostenibilità ambientale. La manifestazione si svolgerà tra Piazza del Popolo, via Diez, Corso della Repubblica e le aree limitrofe. L'iniziativa, organizzata da Coldiretti insieme al Comune di Latina, vedrà la partecipazione di oltre 60 espositori di Campagna Amica, con prodotti a chilometro zero, aree ristoro, incontri tematici su agricoltura ed enogastronomia ed una fattoria didattica dedicata anche agli studenti. La sindaca Celentano sottolineato come il villaggio rappresenti una vetrina per le eccellenze agroalimentari pontine ed un'occasione di promozione turistica, culturale e sociale per la città. Per l'assessore alle attività produttive Antonio Cosentino, l'evento contribuirà a valorizzare il rapporto diretto tra produttori e consumatori, promuovendo al tempo stesso educazione alimentare, sostenibilità ambientale ed economia locale. Ed è tutto, l'informazione torna tra 60 minuti.
1: Questa è Radio Latina.
4: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
5: Aperti anche sabato pomeriggio.
6: Sei su Radio Latina.
1: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Si è appena concluso un altro Latina Mix con il suo carico di musica e ricordi. Latina Mix torna più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale. Logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13. Online Keypoint Latina.
5: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
4: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
6: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
7: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni, con una filiera controllata per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni a Latina, Aprilia, Sezze. Non perdere le super offerte!
8: L'estate è alle porte e gli insetti molesti aumentano. Zanzare, blatte, vespe e calabroni invadono i tuoi spazi? Con F Ambiente, disinfestazioni, deblatizzazioni e deratizzazioni rapide e definitive. Goditi in tranquillità i tuoi spazi all'aperto. Chiama ora 0773 17 60 187. F Ambiente. Fai piazza pulita.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
10: Le condizioni meteo nella nuova settimana si faranno via via più asciutte, tuttavia nella giornata di martedì il rapido sistema frontale transiterà sulla nostra penisola portando maggiori condizioni di variabilità, qualche rovescio nelle aree interne appenniniche. Poi spazio all'anticiclone, bel tempo ufficialmente da mercoledì con temperature in aumento e avremo anche picchi di 30 gradi sulle pianure interne nella seconda parte della settimana. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.

0: Grandi hit musicali del passato le puoi ascoltare qui su Radio Latina. Ogni giorno infatti potete riscoprire con noi grandi successi come questo di George Michael, era I Want Your Sex.
1: Radio Latina.

0: Solo qui su Radio Latina suoni il meglio della musica anni 80. Se parliamo del meglio, questa canzone non può mancare. I Wang Chang con Dance All Days.
1: Radio Latina,

0: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
1: Inizia!
0: Buona visione.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Sono le 20 e un minuto.

0: the Ritz. Scegliamo solo le più belle degli anni 80 qui su Radio Latina, e tra le indimenticabili di quel decennio troviamo Putting on the Ritz, il gran successo del 1982 di Taco.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: Questi erano i Toto, loro sono stati grandi protagonisti della scena musicale degli anni Ottanta, con alcuni successi indimenticabili come questo del 1988, era Stop Loving You. I ricordi non finiscono mai su Radio Latina.
1: Ma da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buonate prima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in corso

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
5: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
6: Una buona serata a tutti da Antonella Melito. Si terranno mercoledì 20 maggio a Sonnino i funerali di Erika Carroccia, la mamma dei due gemellini morta dopo il parto. Lo scorso 13 maggio sono ancora in corso le indagini per chiarire i contorni di una morte che ha sconvolto una comunità intera. I funerali si svolgeranno alle 15 in un luogo pubblico ed aperto proprio per consentire una partecipazione più ampia. Dalla mattina di domani la salma di Erika sarà invece esposta all'obitorio dell'Istituto di Medicina Legale al Verano di Roma, da lì partirà il viaggio per tornare a casa. Ad aprile ha smantellata un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di droga con collegamenti all'Andrangheta. I carabinieri hanno arrestato 18 persone tra Lazio, Umbria, Abruzzo, Calabria e Piemonte, mentre una 19esima è ancora ricercata. L'indagine, nota come sviluppo dell'inchiesta assedio, ha documentato circa 100 episodi tra produzione, spaccio e detenzione di stupefacenti. Il gruppo importava droga anche dal Belgio e la distribuiva nelle province di Latina, Roma, Massa Carrara, Novara e Perugia. Sequestrati oltre 100 kg tra hashish e marijuana, circa 10 kg di cocaina e 800 piante di marijuana coltivate in serra da un dipendente del Ministero dell'Istruzione coinvolto nell'organizzazione. Secondo gli investigatori, il sodalizio disponeva anche di numerose armi, tra cui un fucile mitragliatore, utilizzate per intimidire clienti e debitori. La droga veniva trasportata con auto intestate ad una società di autonoleggio di Aprilia, ritenuta parte integrante dell'attività criminale. Cambiamo argomento. Accogliamo con sollievo la decisione del Tribunale del riesame relativa alla revoca degli arresti domiciliari nei confronti di Enrico Tiero. Sono state le parole del senatore Calandrini, presidente della Federazione Provinciale di Fratelli d'Italia di Latina. A nome di tutta Fratelli d'Italia della provincia di Latina, prosegue il senatore, esprimiamo fiducia nel lavoro della magistratura e siamo certi che Enrico Tiero potrà ora chiarire nel merito la propria posizione attraverso il dibattimento processuale, con la piena fiducia nella magistratura e nell'accertamento della verità. Ieri, presso il 70° stormo dell'aeronautica militare di Latina, si è svolta la quarta edizione dell'evento Il cielo è di tutti, una giornata dedicata all'inclusione e alla solidarietà. Il programma si è articolato in diversi momenti, alternando attività istituzionali, formative e ricreative. Sono stati distribuiti 50 kit di aquiloni che i bambini hanno montato insieme alle proprie famiglie, trasformando il momento ludico in un'esperienza di collaborazione e di inclusione. Il gesto semplice del costruire, del far volare un aquilone, ha assunto un valore simbolico. Il cielo è così diventato uno spazio condiviso in cui ogni aquilone ha rappresentato un messaggio di libertà e partecipazione. Lo sport in chiusura stasera alle 20:30, il Palasport di Cisterna di Latina sarà il teatro della sfida decisiva dei quarti di finale playoff di Serie B nazionale. Trainer azzurri, TAV Treviglio Brianza Basket. In palio c'è l'accesso alle semifinali playoff promozione, dove la vincente affronterà una tra Erons Montecatini e San Giobbe Chiusi, serie anch'essa approdata alla bella dopo il 2-2 maturato nelle prime

0: 4 gare. Sarà una partita da dentro o fuori, una gara che vale una stagione intera. È tutto, vi auguro una buona serata. Come sempre, tutti gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
2: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
1: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: partiti da un'altra bella ondata revival che ci ha portati in un mare di ricordi grazie a questi successi indimenticabili in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Imballaggi Fidaleo Rinaldo SRL è l'azienda leader dal 1963 per la produzione di imballaggi per ortofrutta in legno, plastica e cartone. Azienda storica che guarda al futuro e al rispetto dell'ambiente, Imballaggi Fidaleo ha processi produttivi ad impatto ambientale zero, totalmente alimentata da fonti di energia rinnovabili. Imballaggi Fidaleo Rinaldo, servizio e soddisfazione del cliente sono le nostre prerogative. Contattaci su www.imballaggifidaleo.it.
3: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. E come disse il mago indovino? Indovina un po' che cos'è quella cosa bianca come la neve e morbida come la neve appena caduta? È la burrata Manzi, che ti si scioglie in bocca e ti lascia un sapore delicato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. L'ingegnente la fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
4: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
5: Devi tinteggiare casa?
6: Materia e colori.
5: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
6: Materia e colori.
5: Materiale edile?
6: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
5: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
6: Più. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
7: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
8: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
9: Viva Zoomarin!
10: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio.

0: Vasco Rossi è stato indubbiamente un grande protagonista della scena musicale degli anni 80 con ben 7 studio album pubblicati dall'80 all'89. Abbiamo ascoltato Brava Giulia dall'album C'è chi dice no del 1987.
1: Radio Latina.

0: Rachel e Barry, ma nel blu dipinto di blu, canzone di Domenico Modugno conosciuta in tutto il mondo, fu rivisitata in chiave flamenco dai Gypsy Kings, che la pubblicarono col titolo Di Volare nel 1989. Su Radio Latina continuiamo a volare con i grandi successi del passato.
1: Radio Latina,

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Vi do una notizia che ha del magnifico, come disse Lorenzo. Manzi ha interpretato il pensiero delle decinaia e decinaia dei suoi clienti e ha detto: perché non fare una mozzarella di bufala buona che più buona ninja? Oh, l'ha detto e l'ha fatto, ha creato la mozzarella di bufala più buona al mondo. E se non ci credete, andatela assaggiare.
4: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
7: Dentro la città, fuori dal mondo.
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Sono le 21 in punto.
9: Le canzoni che ami degli anni

0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Super Cinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale.
0: Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima.

0: Super Cinema.
1: Inizia!
0: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
2: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
5: Aperti anche sabato pomeriggio.
6: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non stop.

0: ricordi viaggiano sulle ali della grande musica del passato a Radio Latina. Avete appena ascoltato un bel Latina Mix con alcune hit indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBBTV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
5: Inizia!
4: Buona visione.
6: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
9: Dentro la città, fuori dal mondo!
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
7: Io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: Su Radio Latina suona solo il meglio della musica del passato e quindi non poteva mancare lui, Elton John, con i suoi grandi successi come questo era Sacrifice.
1: Radio Latina.

0: meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina, e questa non poteva mancare, Living on a Prayer, il successo dei Bon Jovi, un grande classico degli anni 80.
1: Radio Latina,

0: Ricordi, emozioni e un pizzico di nostalgia con il meglio della musica del passato su Radio Latina. Abbiamo ascoltato gli Eurythmics, veri mattatori della scena musicale degli anni Ottanta. Tra le loro hit di quel decennio c'era Turn My Side.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
3: Chuck, motore, azione!
4: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Sono le 21:59.

0: ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Sei su Radio Latina.
2: E ora 4 dischi 70 80 90 non stop mix.

0: Con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie. Visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale Pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Il meglio degli anni 70, 80 e 90.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
5: Inizia!
4: Buona visione.
6: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
7: Chuck, motore, azione!
8: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
9: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Sono le 23 e 2 minuti.
12: Le canzoni che ami degli anni

che vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV. Su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual

0: Arredamenti fanno della ferramenta a materie e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
1: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Sei su Radio Latina.
8: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
4: Mamma, io mi annoio.
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
6: Dentro la città, fuori dal mondo.
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
4: Mamma, io sono già in macchina.
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: È mezzanotte e 7 minuti.

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie. Visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. A Salto di Fondi in via Fallascosa. 338 73 99 175.
6: La radio con i numeri giusti, 70.